0: radio con.
1: Campione radio.
2: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my pulso.